Bacha cullazo, tu su cullazo. Radio Cordillera, ta we are. Anchal yao.